0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta.
15: Sono le 2:04.
16: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Filippo. Potete mettere Volevo capire di Madame Marrakesh. Buon lavoro a chi lavora di notte.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo fuori di pattuglia. Puoi mettere Parigi di Emi Sghila. Grazie e ciao a tutti.

I ricordi dell'anno scorso, lo stesso periodo dell'anno. Eravamo a Parigi, fuori dal pronto soccorso, giovani e pazzi. La prassi, fare sesso, a più non posso e poi litigare.

0: Ciao Radio Manila, sono Deti e sto lavorando anch'io di notte, e ricambio e saluto chi lavora come me.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Da un po' di te.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo, mi faresti sentire quando sarò morto di Nasca? Grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Beppe, vorrei ascoltare a Regina di Cuori dei Litfiba. Grazie.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Vetri Neri di Anna Pepe. Buonanotte a tutti i manilosi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere Dancing Queen degli ABBA, grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Marina e vorrei dedicare a tutti i miei colleghi che stanno lavorando con me The Road Jack di Ray Charles oppure 7475 dei Canals. Grazie.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere per favore Logico di Cremonini? Grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a tutti, siamo Alice, Monica e Pietro. Vorremmo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Buonanotte a tutti.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Cree. Mi metteresti per favore Dardos di Romeo Santos e Prince Royce? Buon lunedì.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potrei ascoltare I Belong to You di Erso Ramazzotti. Grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi potresti mettere 15 dicembre di Blanco, se non ce l'hai quello che vuoi. Grazie.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Corrado da Ovada, vorrei ascoltare Morning di Al Jarro, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Angelo e Giuseppe, siamo al lavoro, volevamo chiederti se potevi mettere Lizzo e Ucibi con Sexy Ladies, buon lavoro a chi lavora di notte come noi.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila, richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Dennis Faro con Libera se mi va. Ti ringrazio, ti auguro un buon inizio di settimana, a te e a tutti i manilosi, saluto tutti. Mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Sommariva, a Walter di None e le famiglie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Chiara da Torino. Vorrei sentire una canzone di Ultimo a vostra scelta. Grazie mille. Un saluto a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Silvia da Limone Piemonte. Sto tornando a casa dopo una bella cena con amici. Vorrei ascoltare Maroon 5 con Eroin.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo ancora noi, le ragazze di Cuneo, Marta e Rosaria. Ci piacerebbe ascoltare Taylor Swift con I Knew It. Buonanotte e buon lavoro ai notturni.

0: Buongiorno signorina, senti per favore, stamattina mi farete ascoltare Tu di Umberto Tozzi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana, saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Galino.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potrei ascoltare Roller Coaster di Amy Schila. Grazie da Teo.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, siamo Denise, Ezio, Giada e Alessio. Finalmente stiamo partendo per le ferie. Vorremmo ascoltare Billy Jean di Michael, se non fosse possibile Danza Coduro, e augurare a tutti una buona settimana.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5 e 5 minuti.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno dalla vostra signorina 9001. Abbiamo passato un weekend rovente. L'estate si fa sentire, ma la musica ha fatto la differenza e ha reso tutto più facile da affrontare. Continuate a mandare messaggi e vocali al 338 50 38 908. Siete tantissimi, quindi sentiamo la prossima richiesta.
2: Buongiorno signorina, sono Max. Questa mattina mi piacerebbe riascoltare di Gino Paoli Sapore di Mare. Auguro a tutti un buon inizio settimana e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
3: Sapore di sale, sapore di mare.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, sono Manu Dolce Nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Verzuolo. Stamattina sveglia alle 4 per andare a imbarcarci sul traghetto a Genova per la Corsica. Volevo chiederti se potevi mettermi Criminal di Baby Gang, che mi dà un po' una svegliata. E niente, si parte per le ferie. Volevo salutare tutti i manilosi e tutti quelli che oggi lavorano. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Bravi ragazzi di Miguel Bosé? Grazie. Ciao Dalino, un abbraccio alla signorina.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, potresti mettere Iris dei Goo Goo Dolls? Un saluto da Andrea.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina 9001, potresti farmi sentire So Easy di Olivia Dean? Buona settimana da Elvira, la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao, sono Anna. Per favore, mi potreste fare sentire la colonna sonora del film Ghost? Grazie, buona giornata, ciao.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Federico. Potete farmi sentire Cabana di Irama. Se fosse già passata va bene, mai mai di Levante. Grazie e buona giornata.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Nicolò e Gabriele da Lodi. Vorremmo ascoltare l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino che ci dà carica. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, anche oggi il nostro tempo a disposizione è terminato. Torneremo insieme questa notte, mentre la mattina proseguirà con Alice D'Amico come sempre carico a mille. Continuate a mandare messaggi e vocali al 338 50 38 908. Vi auguro buon lunedì e ascoltiamo ancora una richiesta insieme. Ciao Radio Manila, siamo Morena, Noemi e Daniele e siamo molto carichi, in partenza per le ferie. Possiamo ascoltare Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia. Grazie mille.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: stupide.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Buongiorno Silvina, buongiorno Radio Manila. Carissima, come stai? Tutto bene? Noi siamo qua sempre a Calduccio che si lavora. E gentilmente vorrei chiedere la valigia sul letto di Giulia Inglese. E dedichiamo tutti i manilosi, salutiamo tutti i nostri carissimi clienti e amici, quelli che ascoltano la radio sono i silenziosi. Daniela Di Saruzzo, Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, augurando una buona giornata anche a Nino Panatè, Gianni Pante Carmagnola, Vattisson Maria Bosco. Salutiamo anche il portatore di Torino, Marco Fasticera Canelli. E tutti quanti manilosi, salutiamo Giacomo di Peveragno, Fabrizio di Savigliano, amico di Denis, che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao appiccicata signorina, ciao da Elsa, non è Walter Panate, ciao ciao.

0: Ciao Radio Manila. Potreste mettere di Imers di Jungkook oppure una sua canzone. Grazie Maria.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 2001. Sempre, sempre con te.

0: Ciao ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Monica da Venaria Reale. Volevo ascoltare Eclissi nel cuore, la dedico a tutti i manilosi. Vi auguro una splendida

0: Ciao Radio Manila, sono Cristiano. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Gazzelle.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire te con mi degli A. Grazie e buona giornata e buon inizio di settimana a tutti voi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Io sono la Roma, questa mattina volevo dedicare a Emanuela l'ultima canzone di Arisa. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Roma, un bacio a te e a tutti i manilosi. Buon inizio settimana a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Non so innamorare.

Ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone dei Depeche Mode. Una qualsiasi, sceglietela voi. Salutiamo Daniela Saluzzo, Giacomo di Peveragno, lui, Vita, Cristina di Torino e Laura di Collegno. In ascolto domani è un super super. Game over, buona giornata, ciao.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila e buongiorno manilosi. Volevo ascoltare una canzone di Mannarino e volevo salutare Castagna. Buona giornata Castagna.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Manila 9001.
1: Buongiorno manilosi belli. Vi lascio assieme a Roberta Mucchi per iniziare al meglio la settimana. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.
3: Amore, portami in paradiso.
4: Ok, prenoto il traghetto.
3: Come, scusa?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Natalie Imbruglia con Torn apre ufficialmente il Manila Box Breakfast, che inizia un'ora dopo, si prolungherà e diventerà brunch fino alle 11, capito? È arrivata la Mucchi, buongiorno, buongiorno a tutti, lunedì 29 giugno. Però posso dire una cosa, sperando che dalle vostre parti, ecco, non ci siano stati nubifragi, insomma disastri vari causati dal temporale di ieri, spero che però tutti quanti abbiate apprezzato questa mattina di svegliarvi nel fresco e di aver dormito un po' più nel fresco, ecco. E chi è fortunato che non ha le camere mansardate come era sottoscritta, che comunque è morta lo stesso di caldo, però svegliarsi stamattina, uscire e respirare è stato molto bello. Allora dai, vi auguro di respirare a pieni polmoni, ma soprattutto vi auguro di smuovere bene bene l'energia, perché ne abbiamo bisogno. Qui su Radio Manila lo facciamo al 338 50 38 908, numero indispensabile per essere i protagonisti qui su Radio Manila. Allora vado subito a girare la ruota a leggere il primo messaggio. Ciao Radio Manila, potresti mettermi al mio paese di Levante? Grazie, buona giornata a tutti da Cricri di San Salvario. Arriva. Mi sento.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Il Mio Paese, siete su Radio Manila fino alle 11 oggi con la Mucchi, domani ritorna Alice. Pronto?
1: Mucchi, buongiorno, sono Lenio, Marcello di Settima. Stamattina volevo richiedere la ballata di Metallica dedicata a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, allora quando parli di ballata dei Metallica, beh, quella per eccellenza è proprio questa, targata 1991, cioè è riduttivo introdurla, quindi ci ascoltiamo ancora un po' di intro di questa bellissima Nothing Else Matters.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Malika Yan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: Il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra, Antidroga, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila alle 7.22, tempo di breakfast, andiamo avanti a girare la ruota, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno. Allora, per riallacciarti a come ci siamo svegliati stamattina, sì, mi fai ascoltare e svegliarsi la mattina, tu, che ti gira noi
0: le balle, Maronzi anche, certo.
1: No,
0: ci
1: si sta un po' più freschi per fortuna.
0: Sì, dai, grazie a Dio.
1: E grazie, baci a te e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un bel povero. Ciao tesoro.
0: Ciao Giusina, ti abbraccio forte. Gli Zero Assoluto arrivano con Svegliarsi la mattina dal 2006. Ce li ascoltiamo e siete su Radio Manila. Arriverà.

0: Svegliarsi la mattina zero assoluto, siete su Radio Manila. Come va Manilosi? Dai, questa mattina frescura, non ci lamentiamo. Saluto anche la mia amica Paola che mi sta ascoltando dalla macchina, credendo che la mia voce vada meglio. In realtà è un ni questa voce, non torna proprio ottimale, però ragazzi, con tutti sti condizionatori, sti sbalzi infiniti di temperatura, come possiamo fare? Allora, abbiamo lasciato Vita qualche giorno fa, che faceva gli auguri alla sua principessa ormai diciottenne. Ecco, mi manda la foto di questa splendida diciottenne. Complimenti Roberta, mi faresti ascoltare Giovanotti e Gabri Ponte, Kiss Vita. Buona settimana a tutti, buona settimana. Allora, sai che c'è, ci ascoltiamo DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Will I Am Britney Spears su Radio Manila alle 7:38. Manilosi, vi ricordo le nostre pagine sui social, mi raccomando, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, lei la regina delle app, scaricatela mi raccomando, così potrete portarci ovunque.
1: Buongiornissimo.
0: Pronto?
1: Manilosi,
0: buongiorno.
1: Qui è Manu da Castelletto.
0: Ciao Manu,
1: il giardiniere matto. Volevo augurare un buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie.
1: E volevo dedicare una su un milione di Alex Britti a mia moglie che è a lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Scusi.
0: Allora bene, tutta per la tua mogliettina, una su un milione, arriva.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: certezza di questa una su un milione. Alex Britti, ciao, sono Laura, mi metti senza farlo apposta di Shad e Federica Carta. Buon inizio settimana a tutti, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over arriva dal 2019 senza farlo apposta.
1: Dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Un uomo è perso senza la memoria. E io non voglio.
7: Radio Manila te le suona.

0: Baby Gang, tu me quieres, su Radio Manila mancano 10 minuti alle 8. Dai, già questa prima ora se n'è andata. Io ho fatto uno sgarretto, ho avuto bisogno di un caffè, Manilosi. Poi alle 9.33 di fisso lo prendiamo e lo prenderemo ancora insieme come facciamo sempre. Ma ho fatto uno sgarro perché non gliela facevo e anche lunedì mi perdonerete, vero? Pronto?
1: Ciao, sono Valeria di Ispra. Oggi
0: Ciao.
1: Sono terribilmente in ritardo.
0: Ecco.
1: Mi potresti mettere per favore Superman di Federica Abate? Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, mi raccomando, dai, arriva. Buona giornata a te, buon inizio settimana, arriva Superman.

0: Federica Abate, Superman su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina volevo richiederti Simili di Laura Pausini. La dedico a mia figlia Giorgia, che amo tantissimo. Non vedo l'ora che arrivi domani per abbracciarmela fortissimo, mi manca tanto.
0: Immagino.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao ad Eleonora.
0: Ciao Eleonora, dai, sono contenta che puoi riabbracciare presto tua figlia e arriva la tua canzone, Simili.

0: Buongiorno Albina, buongiorno Roberta.
1: Buongiorno.
0: Ciao bellissima.
1: Ciao.
0: Buona settimana, eh. Ti volevo
1: grazie
0: chiedere questa mattina qui per l'officina la canzone L'ultima di Vasco Rossi. Salutiamo Daniela da Saluzzo, un abbraccio a tutti i manerosi, lui, Vita, Cristina di Torino, Laura di Collegno, Giacomo di Peveragno, Mauro di Mirafiori Sud. E niente, chi non ascolta domani è super super. Game over, ciao, buon lunedì.
1: Ciao, buon lunedì a te e a tutti, buon inizio settimana. Allora, l'ultima che abbiamo qui in playlist di Vasco è Bolle di Sapone, replay del 2025. Ce l'ascoltiamo, chissà se arriverà un nuovo singolo 2026, lo aspettiamo.

0: sempre.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8 e 3 minuti.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
9: Amore, portami in paradiso.
10: Ok, prenoto il traghetto.
9: Come, scusa?
11: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
12: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni! Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
17: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
16: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
18: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto
0: 1992. Tifone Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
16: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi. Quando

Canzone estiva, se siete nella seconda ora è ancora breakfast, poi si tramuterà in brunch e staremo insieme fino alle 11. Manilosi, che fate? L'avete già preso il caffè? Io immagino di sì, vagonate di caffè, ne abbiamo un gran bisogno. Prima delle 9.33 ho sgarrato anch'io questa mattina, però dai, comprenderete che ho iniziato troppo presto per rinunciare al primo caffettino della giornata. Allora, voglio salutare il nostro Salvo da Pinerolo che mi dà due scelte, una delle due Laura Pausini, ma l'abbiamo ascoltata poco fa, quindi direi che ci ascoltiamo Alessandra Amoroso con Fino a qui.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Roby, sono Anto, mi fai ascoltare una canzone di Alfa, tua scelta, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ci siamo ascoltati, vai, di Alfa e allora andiamo avanti. Ma buongiorno Mucotta, sono il Bettino innamorato, buongiorno a te, buon inizio settimana, a te e a tutti i manilosi mattinieri belli come te. Io volevo sentire Restless di Neja e chi non ascolta Radio Manila e Cattivone Game Over, un bacino dal Bettino innamorato, arriva Neja, ce l'ascoltiamo.

0: si sta bene. Dai. Allora, direzione ospedale, iniziamo questa settimana.
1: E via.
0: Per me inizia il conto alla rovescia, perché metà luglio sono in ferie.
1: Oh, che bello.
0: Ti chiedo, stamattina l'ultima di Emma e Fabri Fibra fosse già passata una qualsiasi della Michelin. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Da Laura di Collegno, un bacio a tutti i super manilosi del mattino.
1: Ciao Laura, vedi, meno male che mi hai dato la scelta, perché avevamo ascoltato il singolo di Emma e Fabri Fibra poco fa. Allora arriva Tropicale dal 2018 e arriva Francesca Michelin.

tropicale su Radio Manila, allora si addice perfettamente al clima a cui siamo stati sottoposti negli ultimi tempi, ma credo che insomma già da un po' le cose a livello climatico siano cambiate nel globo. Ciao Radio Manila, sono Bettina. Stamattina ho iniziato con una bella corsetta, ora doccia, colazione, poi si va a lavorare per continuare con le buone sensazioni. Mi fai ascoltare una bella canzone allegra tipo Timber di Pitbull. Grazie. Chi non ascolta e chi non vi ascolta è un super game over. Allora, veramente massima stima che prima di andare a lavorare tu vai a farti la corsetta, è un'abitudine chiaramente super salutare. Io non sono mai riuscita a mantenerla, anche perché solitamente inizio alle 7, 7 e mezza, quindi dovrei alzarmi forse alle 4, credo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
21: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
22: Manila. Viabilità.
23: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
22: Manila Box. Con Roberta Mucchi.
24: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Per

0: Toscano con Perfect, ce la siamo ascoltata su Radio Manila, quasi addirittura d'arrivo di chiusura di questa seconda ora insieme. Questa mattina siamo insieme dalle 7, staremo insieme fino alle 11 e poi domani ci sarà l'orario consueto del breakfast perché tornerà il nostro Alice. Allora vado avanti a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, buon inizio settimana.
0: Buongiorno.
1: Sono Mary di Grugliasco.
0: Ciao Mary.
1: Volevo chiederti se mi puoi mettere una canzone di Ultimo, una qualsiasi, va bene? Mi preparo per sabato, che c'è il super mega concertone. Noi andremo direttamente sabato, non sono così folle ad andare lì tanti giorni prima, non ce la posso fare.
0: Immagino.
1: Ma so che sarà bellissimo.
0: Sicuramente.
1: A tutti gli amici che saranno con me nel P1, ci vediamo là. Buon inizio settimana a tutti, buon lavoro. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, allora un super buon concerto, c'è gente già accampata che aspetta Ultimo, stanno già dormendo nelle tende, insomma ho già dato questa notizia qualche giorno fa, però ovviamente non tutti possono fare una cosa del genere, però buon concerto, adesso ci ascoltiamo Acquario.

Mario, ciao Robertina e buon inizio settimana a te. Mi faresti ascoltare Gerusalemme, che al mio nonnino piaceva tanto, oppure Non fosse possibile i Rama con Bella rovinata. Grazie Mucchi, sono Linda da Beina, e chi non ascolta Radio Manila è un po' game over. Bacioni, dai, un abbraccio. Allora arrivi tutta al tuo nonnino questa canzone, ce l'ascoltiamo. Master KG con Gerusalemme.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono T-Chart One. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

singolo di Anna su Radio Manina. Sono quasi le 9. Ciao, in questa giornata di M vorrei sentire Gabri Ponte, Baci Ross. Bene, dai, è iniziato il lunedì anche di M, ci sta, guarda, ti capisco bene. Allora, Gabri Ponte però l'abbiamo ascoltato con Jovanotti proprio poco fa, quindi non posso riprogrammarlo, ma spero che insomma sia riuscita ad ascoltarlo. Buongiorno Mucchi, buon lunedì, ultimo di giugno, faccio ancora in tempo a chiedere Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso? Certo, assolutamente, abbiamo tempo fino alle 11, grazie. Buona giornata così così, anche tu. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni a tutti, Marcella. Sai la storia della barca di San Pietro, vero Marcella? Ce la potresti raccontare tu, in un vocale. Allora, arriva Tommaso Paradiso con il suo nuovo singolo, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Mila, sono Anna e mi piacerebbe ascoltare
0: Ciao,
1: Quando sarò morto di Nasca. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Anna, arriva.

0: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:01.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili! Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni. Già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: 2011, bellissimo pezzo, potentissimo. Siamo nella terza ora, in questo caso è iniziato il brunch ufficialmente, andremo fino alle 11, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno a tutti, oggi la mia bellissima bambina di nome Lara compie 3 anni e la sua nonna compie 57 anni, volevo dedicare a tutte e due Golden, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, allora auguri a tutte e due, godetevi questa bellissima giornata, arrivano le Antrix con Golden.

0: Allora, siamo pronti a sentire il prossimo vocale? Io non lo so. Pronto?
1: Sì, buongiorno alla dottoressa Mucchi.
0: Buongiorno,
1: quelle sì, fa il mattino, pomeriggio, la notte, fa tutti i turni, vengono di là, lei?
0: Sono
1: senta,
0: io,
1: sono
0: sì.
1: Don Ciro, sono uscito qui da Cerignola Centro.
0: Sì,
1: sono venuto a prendermi un cappuccino, sono uscito dalla chiesa. E mentre mi fa sentire qualcosa di quello di colorato, quello di colore, Lenny Crackers. Bacia tutti,
0: ma
1: e chi non ascolta la Mucchi Nazionale.
0: No, no, allora Don Ciro, allora stiamo calmi, che lei è un po' esuberante, donna. Comunque, buon cappuccino. E ci ascoltiamo quello lì colorato, come lo chiama lei, quel colore meraviglioso che ha, quel delizioso biscottone che Nick Revis, cosa mi fa dire, donna? Comunque arriva Low, ce l'ascoltiamo.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: 5 Swag Music, ce lo siamo ascoltato e l'ha richiesto la nostra Gabri per il suo cucciolo a casa. Ragazzi, ormai è finita la scuola e gli esami anche praticamente, e quindi voglio dire, forse anche per le superiori sono finiti gli esami, vero? Già tutto andato, tutto finito. Oh, ma ci siamo, ci siamo. Tra un po', ragazzi, è luglio. Tra un po' è luglio. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi, ben trovata, come stai? Spero tutto bene.
0: Bene, grazie.
1: Sono Emanuela da San Mauro. Questa mattina ti chiederei se fosse possibile una canzone di Jackson. Una tua scelta, è indifferente, tanto sono tutte bellissime. Se non fosse possibile ascoltare lui, beh, associami pure a qualche altro maniloso. Ti ringrazio, auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata e un buon lavoro, e chi non ascolta la Mucchi e Manila è game over. Ciao, baci.
0: Ciao, ti abbraccio. Arriva Michael tra poco. Leggo ancora questo: ciao, potresti mettere California dei Phantom Planet. Un saluto da Andrea, chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano anche i Phantom Planet, adesso nel 1987. Da allora questa meravigliosa canzone del nostro Michael, The Way You Make Me Feel.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo

0: Massaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box
12: con Roberta Mucchi.

0: Dua Lipa, Houdini, siete su Radio Manila, sono le 9.37, quasi in chiusura, quasi addirittura d'arrivo. Dai, delle 10, ragazzi, io vado di moccaccino, ho aspettato il passaggio delle 9.33, adesso vado così un po' cioccolato, un po' chissà che mi dà magari una botta di vita. Cosa ne dite? Dai, allora andiamo avanti. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giusy della chemise di Ceresole d'Alba. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Olly e Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona settimana a tutti. Ciao.
0: Un abbraccio grande, buona settimana a te. Ciao, buongiorno Super Roby. Com'è stata la levataccia? Guarda, meravigliosa. Dai, che domani torna il tuo colleghissimo. Buona settimana a tutti voi, Radio Manila, manilose e manilosi, Stefano da Varese. Un abbraccio a te, Stefano. Dai, levataccia ancora stamattina, ma domani poi torniamo nei ranghi al solito e consueto palinsesto. Adesso Olly con Angelina Mango per due come noi.
2: Per due come noi. Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sharon,
1: Andrea. Ciao.
0: E stiamo andando al mare, a Pietraligure.
1: Bravi.
0: E volevamo chiedervi la canzone So solo che la vita di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio. Allora dai, Giova l'abbiamo ascoltato con il nuovo singolo, ma più di due ore fa, erano le 7:20. Dai, possiamo riascoltarcelo e così faremo So solo che la vita. Brooklyn Studio, Giova Session 25, arriva.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Cesare Cremonini, Elisa, nonostante tutto. Allora andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Siete ancora tantissimi, pronto?
1: Ciao Mucchi, sono Lucia da Roccaforte, sto andando in campeggio a Castelmagno con l'oratorio e volevo chiederti Just My Imagination dei Cranberries e la dedico a tutti i ragazzi dell'oratorio. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, bellissima canzone, ottima scelta direi. Arrivano i Cranberries con Just My Imagination dal 1999.

veramente così celestiale ascoltare la voce di Dolores O'Riordan. Mancano 5 minuti in realtà alle 10. Ciao, siamo Anna Rita e Vincenzo, ci fai ascoltare Poesia di Salda Vinci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ce l'ascoltiamo.

0: Allora sì, qualcuno mi ha scritto appunto che ci sono ancora gli orali, ragazzi, quindi io avevo chiesto se fossero finiti gli esami, sono un po' fuori dal giro delle superiori, ci entrerò il prossimo anno. Ecco, mia figlia fa gli orali il 2 luglio. Bene, dai, allora come ti ho scritto, un grandissimo in bocca al lupo per lei. Allora sentiamo il prossimo vocale dalla Valvaraita. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando al campo Frassino di prima media e vorremmo chiedere la testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila?
0: Ci hai capito? Ma siete troppo fighi! Allora sapete che io ci ho passato tanto, tanto tempo a Frassino, ci sono molto, molto legata. È un bellissimo posto, andateci. Allora, Fred De Palma, Nita e Mischilla, la testa gira.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 10:02.
4: Sport. Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrain ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana. Tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Siete su Radio Manila, per quanto mi riguarda l'ultima ora insieme oggi, siamo insieme dalle 7 in un breakfast che è diventato un po' brunch, ma alle 11 ci sarà poi il banana allungato, lo sapete. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, siamo
0: ciao.
1: Simona,
2: Angelica e Diego.
0: Ma ciao!
1: E stiamo tornando ad Asti per fare l'ultimo giorno di asilo. Perché da questa settimana ci siamo trasferiti a
2: Torino.
0: Oh, bravi.
1: Ci potete per favore mettere sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, bello sentirvi così felici. Allora ce la cantiamo tutti insieme qui su Radio Manila. Sarà perché ti amo, arrivano i ricchi e poveri.

Poveri, sarà perché ti amo su Radio Manila. Ciao, sarebbe possibile ascoltare Swim dei BTS? Grazie mille chi non ascolta Radio Manila. Game over, certo che è possibile, arrivano subito.

0: time.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Mamma non mamma, siete su Radio Manila, sono le 10:19, andiamo avanti. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Roberta.
0: Buongiorno.
1: Sono Lisa dalla provincia di Novara e vorrei dedicare a Debora, la mia carissima amica che da un mesetto circa non c'è più, perché oggi sarebbe stato il suo 50° compleanno e vorrei dedicarle il mio pensiero di Ligabue, sperando che sia giusto il titolo, e augurarle un buon compleanno ovunque sia in questo momento, per farle arrivare anche tutto il bene che le volevo e che le vorrò sempre. Tanti auguri top, buon compleanno, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora, certamente ovunque lei sia starà ascoltando e tutto il tuo amore le arriverà, assolutamente, di questo ne sono convinta. Arriva in Liga.

0: Bellissima questa canzone dell'Iga, Il mio pensiero del 2008. Ce la siamo ascoltata, pronto?
1: Buongiorno carissima Robertina, buongiorno Radio Manila. Siamo noi, Elsa e Walter, Teresa Loris, Danone, Panate. Senti carissima, io volevo chiederti il mare d'inverno, tanto per ricordarci la frescura,
0: è un po', è un ricordo,
1: niente,
0: la frescura.
1: Volevo salutare tutti quanti i nostri carissimi amici, i nostri clienti. Sì, ringraziamo moltissimo anche Marco, il mio carissimo elettricista,

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.P.A. Est Energy S.P.A.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberto.

Giorgia, c'è da fare su Radio Manila. Quanta ragione aveva già il 1995, c'è sempre da fare, non ci basta il tempo che c'è in un giorno solo. Quindi quando vediamo che non ci basta il tempo, io tante volte lo dico, la giornata dovrebbe essere più lunga, c'è qualcosa che non va bene, dobbiamo rallentare. Ciao Radio Manila, siamo Maria, Elena e Beatrice, vorremmo ascoltare Stelle di Joliet. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, non c'è questa canzone perché non è un singolo radiofonico qui su Radio Manila, ma Joliet ve lo metto. Tra l'altro, di recente ha portato sul suo palco, al suo concerto, 50 Cent. Adesso ci ascoltiamo Come Vuoi. Boy.

Danila, sono Giuseppe, volevo chiedere se potevi mettere Blanco con Blu Celeste, dedicarla a mio papà che non c'è più, ma che so che è sempre con me. Chi non ascolta Radio Manila è game over, questo è certo. Allora arriva tutta, tutta per lui, Blu Celeste. Fermato Blanchito.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Burna Boy, Dai Dai, siete su Radio Manila, quasi 5 minuti alla fine di questo mio brunch, siamo insieme dalle 7. Allora, avevo chiesto a Marcella di raccontarci la storia della barca di San Pietro. Allora, com'è questa storia?
1: Ciao Pompi, buona giornata, buon lunedì.
0: Ah no, questo è il messaggio per il Pompi, no? Ti sei
1: buongiorno,
0: già portata avanti,
1: stendendo. Eccola, ho dato il messaggio che sì, volevi sapere la storia.
0: Vabbè,
1: brava. Dai, tra il 28 e il 29 di giugno, nella sera del 29,
0: sì,
1: si prepara un vasetto dell'acqua, si mette un albume d'uovo,
0: okay,
1: si mette fuori l'umidità della notte, che poi questa notte non c'era umidità, a me non mi è uscito niente.
0: Sì.
1: Questo albume alza le vele di questa barca. Se sono belle aperte porta fortuna, se sono chiuse sfiga.
0: Sfiga. Cazzo.
1: Vabbè, dai, grazie, buona giornata.
0: Dai, grazie. Chissà quanti di voi, non lo so, che hanno fatto questa, insomma, questa cosa, questa specie di esperimento così con l'umidità, e chissà cosa vi è uscito. Soprattutto, ci credete o non ci credete? Come siete superstiziosi? Ciao Radio Manila, sono Manuel, potete mettere da Supreme per la mia ragazza Martina, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, ve la ricordate Blan e Swishland, bella, uscita nel 2019, ce l'ascoltiamo e speriamo che da Supreme tornino presto a fare cose super fighe.

0: migliori.
1: Da Supreme chiude il Manila Box Brunch, ma c'è ancora una codina di brunch in realtà, c'è ancora una piccola codina e poi fammi c'è la banana che si allunga.
2: Controllo, misura, sì, è una codina.
1: Una codina. Sì, è proprio quelle lì piccoline, sai, quelli che hanno i maialini, sì. I porcellini, che si anche un po' si
2: riattiva. Un po' attorcigliata.
1: Attorcigliata, piccolina.
2: Piccola, piccola.
1: Però va bene perché poi arriva la banana allungata.
2: Ma c'è, brava.
1: Ecco.
2: Dopo la codina arriva la codona.
1: La codona, certo, perché starai con i nostri manilosi sino alle
2: 15.
1: Fino alle 15, come sempre, ma inizia un'ora
2: a te,
1: prima.
2: In pieno pomeriggio con il caldo c'è, esatto, il Manila Box Banana Time che vi rinfresca.
1: Certo, chissà se io mi illudevo, sai, che avesse un po' rinfrescato.
2: Sì, ieri sera con il temporale.
1: Ieri sera quel paio d'orette, poi siamo ritornati un pochino così.
2: Alle temperature di
1: stanotte
2: sempre.
1: Meglio, però bene, ma non benissimo. Ecco,
2: ecco, quindi praticamente sì, è vero. Anche perché le pareti sono bollenti in casa.
1: Sì.
2: Per raffreddarle adesso ci vorrà un po' di tempo.
1: È così. Io poi che ho il mansardato, capisci, è un'altra cosa, Pompi.
2: Mansardato è, cioè,
1: o il mansardato o proprio
2: mano, ah no, il mansardato,
1: sai, no,
2: okay,
1: casa mia,
2: sì,
1: che sopra è abbastanza alta, però comunque pur
2: però
1: sempre l'ultimo piano
2: sole,
1: e lì
2: quindi
1: picchia, lì è veramente diventa un forno.
2: Guarda,
1: quella...
2: invece io abito sottoterra,
1: ecco, hai visto.
2: Ma è la,
1: sì, che detto
2: cosa,
1: così sembra che viviamo nel sì, è vero, nella tua
2: quindi,
1: nella tua casetta,
2: nella grotta,
1: però dovrebbe essere fresco.
2: Ma figurati,
1: ma
2: fa caldo anche lì,
1: fa caldo,
2: guarda,
1: vabbè, no,
2: stavo
1: ma...
2: leggendo dall'altra parte addirittura la temperatura dell'asfalto in alcune zone ha raggiunto i 65 gradi,
1: ragazzi.
2: Cioè, ragazzi,
1: ma infatti
2: è un
1: anche
2: caldo anomalo, fa veramente
1: fa troppo caldo. Questo è vero, poi uno non si vuole lamentare, però stavolta proprio anomalo. E anche i nostri amici cagnolini, quando porto il mio Tobino,
2: certo,
1: sai, tu lo conosci, e lui non vuole camminare sull'asfalto perché gli bruciano le zampine.
2: Ci credo,
1: quindi c'è, bisogna portarli ovviamente negli orari un po'.
2: Ma ci sono le scarpettine per i cagnolini?
1: Ma guarda che sai che volevo informarmi anche delle calzettine,
2: ma sì,
1: qualcosa
2: puoi farlo,
1: sì, perché Stella non ce la fa, ma anche all'ombra, il proprio lo vedi che salta sulle zampine. Bisogna portarlo ovviamente nei prati, all'ombra, questo sì,
2: o
1: però
2: in braccio, poi
1: ecco,
2: quando deve fare le cose lo scendi.
1: Gioia, certo, la sua mamma farebbe questo ed altro per lui, ci mancherebbe. Va bene, allora divertitevi per le prossime 4 ore. Domani torna tutto nella norma.
2: Oh, bene.
1: Palinsesto, quello classico
2: originale,
1: quindi, esatto, faremo il cambio a mezzogiorno. Ok?
2: Va bene,
1: allora vi lascio con il Pompi, noi ci risentiamo domani. Ciao,
2: ciao.
3: La tua radio sempre.
4: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 11:02.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i 16esimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Ultimo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
8: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile. Poi vediamo come va.
9: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
8: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
9: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
8: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua, è stata un'emozione molto bella.
9: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
7: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari. In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto.
3: Manila News. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davide Pomponi.

0: E in queste giornate calde, meno male che c'è Manila e ci sono i nostri manilosi che richiedono canzoni fresche, fresche, fresche. Lo dicono anche gli esperti, bisogna consumare musica fresca, quindi oggi vedremo di suonare un po' di novità, ma anche tante belle canzoni che fanno parte del passato. E allora staremo insieme sino alle 15 con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Mi è bastato dire che praticamente io ho una casa un po' strana, cioè sono sottoterra, in realtà, che indovinate un po', arriva la Becky. Ciao Becky, tu sei esperto, vero?
1: Oppi, parlavi di sottoterra, eccomi qua, la Becky. Come stai? Tutto a posto? Fa un caldo da morire. Ascoltami, potresti mettermi la canzone di Angelina Mango e Mengoni? E chi non ascolta Radio Maria è Game Over. Ciao dalla Becky, più operativa che mai.
0: Fa caldo, si muore dal caldo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per la Becchi. Ciao Becchi, buon lunedì e buon lunedì anche alla nostra amica. Ciao.
2: Ciao Davide, non ho fatto in tempo a mandare l'audio quando c'era anche Roby. Quindi se per favore mi fai ascoltare A parte te di Ermal Meta, o se non è un singolo radiofonico, anche Stella Stellina, che va benissimo ed è per il mio grande amore Cristian, che è il mio angioletto che da lassù mi guarda sempre. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game On.
1: Ciao, ti abbraccio.
3: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, la scelta musicale di Silvia da Torino, che saluto, ciao, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Ivano e Daniele da Carmagnola, che scrivono: ciao Pompi, questa mattina vorremmo ascoltare Toro Loco di Piero Pelù per darci un po' di carica. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora salutiamo Ivano e Daniele da Carmagnola e ascoltiamo Piero Pelù con Toro Loco.

Toro Loco, Piero Pelù, la scelta musicale di Ivan e Daniele da Carmagnola. Ciao, un abbraccio. E saluto anche il nostro amico Max Acciaio 59 che scrive: vorrei ascoltare un brano a tua scelta di Renato Zero e dedicarlo a tutti i radio manilosi, a te e allo staff. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

Renato Zero con Felici e Perdenti per Max Acciaio 59, che ha tutti i muscoli che io non ho mai avuto in vita mia, mannaggia. Ciao Max, un abbraccio. Un abbraccio lo do anche al nostro maniloso Fabio. Vuole ascoltare la nuova di Dolce Nera, si intitola Epopea.

nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Chissà se questa bella novità di Chaka Khan con Snoop Dogg ha dato l'energia giusta al nostro maniloso Lorenzo, che l'ha richiesta al 338 50 38 908. E a proposito di energia, non invidio i nostri amici che sono in panetteria, sono praticamente davanti al forno. Ciao Elsa, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Bombi, come stai? Tutto bene?
0: Bene.
1: Dimmi la verità, sì. Soffri anche tu il caldo?
0: No, sì.
1: E noi qua oggi c'è da combattere.
0: Ci credo.
1: Comunque, cerchiamo di andare avanti, ci pariamo. E niente, voglio chiedere il gelato e cioccolato e la dedico a Loris e a Denis e a tutti i manilosi.
0: Grazie.
1: A tutti quelli che mi conoscono. Augurando una buona giornata, un buon lunedì di partenza. Grazie mille, Pompi.
0: È faticoso parlare col caldo, ragazzi.
1: Super game over. Ciao Elsa, non è panatera.
0: Ciao Elsa, grazie di cuore.
1: Pompi.
0: Ciao. Beh, ragazzi, non è facile stare lì in un laboratorio con il forno acceso. Arriva Pupo con gelato al cioccolato.
2: Io da

Per i nostri fornai di nonne che avranno caldo e stare lì in laboratorio, mamma mia, non li vedo assolutamente. Allora adesso invece arriva la prossima scelta musicale, arriva la richiesta della nostra vanilosa Miriana che vuole ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: acquario e loro sì che stanno bene. Allora, loro sono praticamente in una pizzeria, ma hanno l'aria condizionata.
1: Ciao Poppy, siamo Michael e Andrei, pizzaioli del paese di Borgomanero. Noi qui invece abbiamo l'aria condizionata.
0: Beati voi.
1: Si sta bene. Volevamo ascoltare la canzone di Luciano Ligabue, Niente paura, ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Allora dico beati voi, ma no, perché qui non ci sia, anzi qua c'è l'aria condizionata per tutti i malilosi che lavorano al caldo e sono davvero tantissimi. Quindi un abbraccio a voi e arriva Ligabue con Niente paura.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

noi con Niente Paura. E adesso arriva il prossimo messaggio. Oh, sono contento, dai, di aver fatto da Cupido. Credo che sia quello che ho capito la settimana scorsa. Allora, ciao Pompi, volevo ringraziarti perché grazie a te io e Triciu da Binovo ci siamo riavvicinati, ancora non del tutto ma ci stiamo vedendo. Sono Fabio e vi auguro buona giornata, un bacione grande. Volevo ascoltare Gli Sbandati Hanno Perso di Marracash. Chi non ascolta Radio Manila è gay mode.

0: Marrakesh, gli sbandati hanno perso. Allora sì, oggi mi piace vincere facile, perché tra tutte le proposte che fa il nostro Maniloso ne ho scelta una di canzone e leggo il suo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino, se possibile vorrei ascoltare la canzone Non lasciarmi mai più dei Pooh o Sapore di sale di Gino Paoli e, se non è possibile, Notte prima degli esami di Venditti oppure Take My Breath Away di Berlin. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Secondo voi che canzone ho scelto? Dai, vediamo se indovinano. Ragazzi, con sto caldo mi viene voglia di mare, quindi
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 12 e 2 minuti.
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati i 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fibra con Antidroga, la nuova canzone che abbiamo ascoltato in apertura della prima ora delle tre ore del Banana Time. Adesso ufficialmente è Banana Time, è Manila Box, il programma che fate voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora, è lunedì, fa caldo, lo so, ma c'è qualcuno che oggi secondo me starà meglio di tutti gli altri, è lui. Ciao, buongiorno. Ci sei? Ah, ma mi ha mandato la foto del...
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Il palazzetto fa un caldo infernale.
0: Sì, però...
1: Ma nessun problema.
0: Bravo.
1: Adesso ho tutta la piscina per me, oggi è lunedì.
0: Che fortuna.
1: Un saluto a Dani, l'elettricista number one, che l'ha al caldo nel capannone. Lo aspettiamo qua a fare il bagno. E poi fai che mettermene una di Vasco vecchia, Tofì, mettimi Tofì,
0: va bene.
1: È sempre bellissimo. Dai, ti aspetto Pompi.
0: Certo.
1: E chi lo ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, grazie. No, è il bello che mi invita tutte le volte, io non posso, sono qui, non posso arrivare poi sino alla piscina meravigliosa, bellissima e invitante, però ragazzi c'è il Banana Time da mandare avanti, arriva Vasco Rossi con Tofì.

0: magari va. Allora, è invitante, l'offerta del nostro Maniloso, ma io non finisco all'una, alle 15.
1: Che... Vabbè, Pompio, ma finisci all'una.
0: Ma no!
1: Prendi a Torino Savona. 45-50 minuti sei qua. Ti aspettiamo.
0: Ma scusa, ma quando mai ho finito il Banana Time alle 13? Perdonami. No, magari. Sino alle 15. Vabbè, però potrei farlo lo stesso, no? Anche perché secondo me sino a sera, sino a mezzanotte si sta benissimo lì in piscina. Allora arriva il prossimo messaggio e arriva il messaggio della nostra Manilosa Vita. Ciao Vita.
2: Ciao Pompi, sono Vita. Se ti è possibile oggi mi faresti ascoltare Tiziano Ferro con Alla mia età? Non fosse possibile che
0: è già passato.
2: Una di Achille Lauro. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. E volevo dedicarla a Paolo di Alpignano, visto che oggi è San Pietro e Paolo. Ciao,
0: bene.
2: Buona giornata a tutti.
0: Auguri, un abbraccio e arriva Ferro con Alla mia età.
3: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Saif con Buona Domenica. Allora, c'è qualcuno che sta cercando di confondermi perché vuole che io a una certa ora me ne vada, perché mi ha scritto: cosa dici che finisci tutti i giorni alle 13? Ma se volete io vado via alle 13, Chi è che l'ha scritto? Don Ciro? Vabbè, già ho capito chi è. Vabbè, ti piacerebbe. E invece no, rimarrò qui sino alle 15. Ciao Davide, sono Caterina. Mi faresti ascoltare Polvere di Olly? La dedico a tutti voi, i manilosi, alla mia bella family. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Trigno e Ermal Meta con Irrecuperabile. Arriva la prossima scelta musicale dei nostri manilosi che stanno tornando da dove, secondo voi? Dal mare.
1: Oggi Manilo, sono Sara da Torino. Io e i miei genitori stiamo tornando a casa dal mare e vorrei richiedere la canzone Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao e allora buon rientro a casa.

0: Saluto i nostri malilosi che stanno tornando dal mare. Saluto anche il Don. Ciao Don Ciro, buongiorno.
1: Sì, è dottor Pompi?
0: Sì, dottor.
1: Sì, qui è il Don Ciro, sono Don Ciro qui da Cerignola. Anche noi dietro la sacrestia abbiamo una porta segreta dove stiamo, sì, allestendo una piscina grande, grande, grande, dove andiamo tutti come mamma ci ha fatto.
0: A fare cosa?
1: Lei vorrebbe partecipare,
0: il bagno?
1: A questa piscina,
0: no,
1: questo
0: grazie,
1: pomeriggio,
0: donna. No.
1: Un po' www. Nel mentre se mi fa ascoltare i Village People, ciao,
0: vabbè,
1: Don Ciro.
0: Don Ciro, mi sa che sta piscina dietro la sacrestia è un po' peccaminosa. Arrivano i Village People, YMCA.

0: Allora saluto Don Ciro, grazie Don Ciro per aver rispolverato questo brano di qualche anno fa, cos'era, il 78, 1978, e adesso sentite qui il prossimo messaggio audio. Ciao!
1: Alla Domalia, sono allora 5 anni. Vorrei ascoltare Conte delle Alpi, se ti non è possibile.
0: No, è possibile.
1: Fino sotto la Domalia Ugen.
0: Ciao, arriva Golden.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: cosa fai questa sera, Noemi? Arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao compi, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Volevo fare tanti auguri di una buona festa a tutti i ferrovieri. Oggi San Pietro e Paolo è la festa dei ferrovieri. Ah. Io non sono più dipendente ferrovie perché sono dipendente INPS da
0: Beata
1: 4 mesi, meraviglioso.
0: Ci credo.
1: Pompi, come canzone, fai tu una bella canzone allegra per tutti i ferrovieri che oggi fanno festa ma tanti lavorano.
0: Beh, certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over. Morena da Pino Torinese.
0: Ciao Morena. Allora, facciamo gli auguri a tutti i ferrovieri, però come si sta bene, mantenuti dall'INPS, non si sta bene in nessun'altra situazione.

0: Devo dire, no, niente.
1: Francesco Gabbani, il sudore ci appiccica. Saluto Morena e tutti i ferrovieri. Un abbraccio lo do anche da mia amica. Ciao Stefania, cos'è successo? Come è già finita
2: Ciao,
1: la storia?
2: Ciao, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone di Paolo Meneguzzi, Guardami negli occhi, a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe.
1: E poi?
2: E chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Saluto anche Fabio, anche se non si fa più sentire.
1: No, Fabio, dai.
2: Un bacio.
1: Per favore.
2: Voglio bene.
1: Anch'io
2: io
1: ti voglio
2: sto
1: bene.
2: Sto mangiando prosciutto e mozzarella e maionese.
1: Ah.
2: Ciao.
1: Giusto qualcosa di leggero per combattere il caldo. Fai bene, brava. Allora abbiamo Paolo Meneguzzi. No, non fate quella faccia lì, per favore, con Guardami negli occhi. Fabio, per favore, siamo in estate. Oh, non è che te devo andare in vacanza da solo.

0: Sì, guardami negli occhi per Stefania, che salutava tutti, anche Fabio, anche se non si fa più sentire. Nel mentre, per consolarsi, si è preparato un panino con prosciutto, mozzarella e maionese. Allora, adesso arriva il prossimo messaggio, c'è Marcella. Ciao Marcella, buongiorno.
1: Ciao Marcella, eccola. Buona giornata, buon lunedì.
0: Buon lunedì.
1: Buon inizio settimana, ti posso chiedere una canzone di Jason Derulo? Take You Dancing?
0: Va bene.
1: Grazie, buona giornata, ancora calda. Da domani si abbassano le temperature.
0: Ma veramente?
1: E,
0: ma no!
1: Chi non ascolta, la Domenica Mof, saluto la scuola Marcella, oggi è San Pietro Paolo, legge festa. Ciao ciao!
0: Ciao! Ma come si abbassano le temperature? Bisogna tirare fuori i maglioni?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Amore, portami in paradiso.
4: Ok, prenoto il traghetto.
3: Come, scusa?
5: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
6: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app My Mercato.
7: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
9: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
8: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano: revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14:30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
10: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
11: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
10: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
11: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vi vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
10: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Harry Styles con Dance No More apre la seconda, terza ora. Vabbè, comunque staremo insieme sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora, stavo leggendo un po' di messaggi dei nostri manilosi. Allora, alcuni sono in giro al lavoro, fa molto caldo anche oggi. Speriamo che abbia praticamente detto una cosa vera la nostra amica Marcella, che abbia fatto le previsioni che nelle prossime ore scenderanno un po' le temperature, ma nel frattempo ci pensiamo noi a rinfrescarvi e a rispolverare anche le vostre canzoni del cuore. Ciao Pompi, richiedo nuovamente una canzone di Ultimo, possibilmente Pianeti. Purtroppo non riuscirò a essere a Tor Vergata e così almeno mi consolo un po'. E come al solito, chi non ascolta Radio Manile è un game over. Marta da Chieri. Grazie Pompi. Ciao Marta.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sassi. E ho perso voli, e ho perso treni,

0: manca davvero poco, è al 4 luglio quando Ultimo si esibirà a Tor Vergata. Ci sono persone che già si sono appostate lì con la tenda da giorni, ragazzi, davvero è un appuntamento imperdibile e secondo me entrerà a far parte della storia, no? Di tutti coloro che amano Ultimo, e sono davvero tantissimi. Allora, mi è arrivato un messaggio da parte della Sirenetta di Andorra, che saluto. Ciao Sirenetta, mi ha scritto: ciao Davide, stamattina mi frugolavano nelle orecchie gli Imagination con Music and Lights, la metti? Ma certo che la metto, anzi la metterò tra poco dopo la pubblicità.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

anni degli anni 80, gli Imagination con Music and the Light, la canzone scelta dalla nostra Sirenetta di Andorra, che saluto. Ciao Sirenetta. Abbiamo la prossima scelta musicale, eccolo qua il messaggio. Ciao, sono Rita, mi faresti ascoltare Il mio paese di Serena Brancale? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Al mio paese, la canzone che è stata scelta anche da Pristi, perché ho letto adesso il messaggio. Ciao Pristi e ciao ai nostri Giovanni Manilosi. Ciao. Ci siete?
1: Ciao Radio Manila, siamo Simone,
2: Matteo
3: e mamma.
1: E vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
2: Chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ciao, grazie. Allora salutiamo i nostri manilosi e arrivano Fred De Palma, Anita e Miss Killa con La testa gira.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 raccordo del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Fondo Toce in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.

0: Il bello delle dediche alla radio è perché puoi con la tua voce, con una canzone che scegli, regalare anche emozioni. E devo dire che la nostra malidosa Marianna mi ha emozionato. Ciao Marianna, buongiorno.
1: Davide, buongiorno, sono Marianna, come stai?
0: Bene, tu?
1: A parte il caldo. Va bene, dai.
0: Siamo in estate,
1: oggi,
0: ragazzi.
1: Dedico una canzone a mio figlio, quello grande, che oggi compie 24 anni. Auguri amore mio di mamma, Lorenzo. E volevo dedicargli una canzone di Pacifico con tu che sei parte di me, e dirle che lo amo tantissimo. Auguri Lorenzo da mamma, un bacio grande, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Pacifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me. Saluto Marianna, un abbraccio. E arriva il prossimo messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia dalla provincia di Cuneo. In questo pomeriggio vorrei per favore ascoltare la canzone Uragani di Clara. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio, e arriva Clara con

0: Mara con Uragani. Allora, anche oggi devo fare su e giù, no? Dallo studio alla cantina, perché sapete, noi conserviamo i dischi con i grandi successi del passato in cantina, come si fa con i salami, perché c'è il nostro amico Pietruzzo che vuole ascoltare un brano, questo è un brano degli anni 80 che mi ricordo molto bene. Ciao!
1: Ciao Pompi, sono Pietruzzo.
0: Ciao Pietruzzo.
1: Senti, io volevo chiederti una canzone abbastanza vecchiotta, quindi ti manderei di nuovo in cantina.
0: Che pareva, ride,
1: allora io
0: cioè
1: vorrei,
0: in cantina è contento.
1: Se si può ascoltare un vecchio brano degli Scotch,
0: non so
1: se te li ricordi.
0: Ma certo.
1: Italo Dance degli anni 80, perché mi ricordo un po' la mia gioventù, che insomma con questo brano in discoteca mi divertivo tanto.
0: Senti, immagino. Beh, rimaniamo sul divertirsi.
1: Oggi è un giorno molto particolare per me, perché è San Pietro e Paolo, e quindi se tu puoi metterla mi fai un grande regalo.
0: Posso mettere Disco Band degli Scotch.
1: Un abbraccio a tutti voi di Radio Manila, a tutti gli ascoltatori, e soprattutto chi non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Ciao, ciao Pietruzzo. Allora, come ti dicevo, abbiamo gli Scotch con Disco Band.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Gli Scotch con Disco Band per il nostro Pietruzzo. Allora, visto che oggi è San Pietro e Paolo, è buon onomastico al nostro maniloso Pietruzzo. Tra poco un'altra scelta musicale in diretta su Radio Manila nel Manila Box Banana Time.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
11: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

tu, ma carina, scusatemi, viene a ridere perché... Allora, mi è stato appena detto una cosa, anzi mi è stato consigliata una cosa. Ciao Davide, mandi The Sound of Sunshine di Giova e Franti e saluta Castagna e dile che va tutto bene, grazie. Castagna, va tutto bene.

0: Non lo so se posso dirlo, che il messaggio con il Giova e Franti è stato richiesto da Mister Salsiccia. Vabbè, ormai l'ho detto. Allora, saluta Castagna, la saluto anch'io Castagna, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche a Francesco.
1: Ciao di Manila, buon pomeriggio a Pomponi, buon inizio di settimana, sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Mi sto ascoltando con l'app di Manila mentre Bene. Sto tornando a casa dopo una giornata passata al centro giovani, perché sto facendo la settimana al centro giovani di Rivalta dedicata ai murales.
0: Bello.
1: E mi sto divertendo un sacco.
0: E ci credo.
1: E volevo chiederti se mi faresti ascoltare Stati di Giovanotti.
0: È il giove
1: se
0: già passato.
1: Se fosse già passato, lascio a te okay. la scelta. Mettimi ancora qualsiasi hit estivo anche dell'estate 2026. Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila un game over, Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco, allora sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale di Roby, che vuole ascoltare Paola Iezzi con Stessa Direzione. Come?

0: Ciao, sono Paola Iezzi e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.
4: 1, 2,

E siamo pronti per l'ultima ora, credo, sì, del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box, perché non si ferma mai. Arriverà il mio amichetto Davis e poi naturalmente anche tutti gli altri miei colleghi per accontentare i nostri manilosi che, nonostante il caldo, hanno voglia di rinfrescarsi con tanta buona musica. Allora il numero è sempre quello, 338 50 38 908, e saluto il nostro maniloso Salvatore da Torino, che richiede una canzone dei The Colors, Un ragazzo, una ragazza. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.

Una ragazza, i The Colors, la scelta musicale di Salvatore. Adesso invece arriva la proposta di Luca da Torino, che scrive: ciao Radio Manila, mi potresti mettere Holiday dei Green Day? Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora saluto Luca da Torino e ascoltiamo i Green Day.

Green Day con Holiday, la scelta musicale del nostro Manidoso che saluto. Allora, adesso invece arriva il messaggio di Cristina che vuole salutare tutte le sue colleghe che in questo momento sono con lei a lavorare in ufficio e vuole ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Filini e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Adesso arriva la prossima scelta. Allora, hai firmato il messaggio? No. Ciao Radio Manila, potete passare una canzone qualsiasi dei BTS? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un vero game over. Manca la firma, ma salutiamo la nostra manilosa.

0: I manilosi, indovinate un po' dove vanno? Vanno al mare, beati loro. Ciao!
1: Ciao, siamo Matteo e Vittoria e stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buone vacanze. Allora, arriva Giuni Russo con Un'estate al mare.

Giuni Russo, un'estate al mare e arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto: buongiorno Pompi, siamo il gruppo Ital Jolly di Novara, oggi volevamo salutare i ragazzi della Vive Decoral di Volpiano e volevamo chiedergli se gli sono arrivate le dentiere del Conte Dracula. Mettete una canzone a vostra scelta e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, anche Ethnoc. Allora, salutiamo i nostri amici della Ital Jolly e ascoltiamo la nuova di Michele Zarrillo con Ti.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

tutti i manilosi che hanno voglia di ascoltare la loro canzone preferita, come anche Jennifer che scrive: ciao Radio Vanilla, sono Jennifer e sto tornando ora a casa dal lavoro, mi farebbe piacere ascoltare qualcosa di grande dei Luna Pop, ti ringrazio un sacco, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Luna Pop, qualcosa di grande per Jennifer che sta tornando a casa dal lavoro. Buon pomeriggio e buon pomeriggio ai nostri amici che invece stanno partendo, stanno andando da qualche parte.
1: Ciao Radio Manila, siamo in viaggio, io, mio fratello e mio padre.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Melodrammatica di Luke e Laura. E chi non ascolta Radio Manila è un bel game over. Ciao.
0: Ciao, buon viaggio.

drammatica e c'è questo messaggio, la canzone è già passata tra l'altro pochissimo fa, perché prima dei Luna Pop abbiamo appunto suonato la nuova di Anna. Ciao Radio Manila, siamo Maria Vittoria, Matilde, Mia e Luca, vorremmo ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Se è possibile leggere il messaggio entro le 15, perché siccome siamo tutti insieme era carino farla ascoltare a tutti, grazie ancora. Allora, sicuramente avete sentito la canzone, ho letto il messaggio, vi auguro davvero uno splendido pomeriggio. E ora arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Patrizia che vuole ascoltare Nicolò Filippucci con Mantra. E chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Gaia con Bossa Nostra, e arriva il messaggio audio di chi? Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Marina, mi chiamo Sofia. Ciao, e sto ascoltando Sofia. La vostra radio.
0: Brava.
1: Potreste mettere Tuca Macarena di Baby K? Grazie mille e un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Baby K con Tuca Macarena e arriva il prossimo messaggio, messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manilla, ciao. Siamo Cecilia e Josephine Rose e vorremmo ascoltare
2: l'ultima canzone di Jovanotti
1: o qualsiasi dell'estate. E questa canzone la dedichiamo a nostra cugina Emma che la stiamo andando a prendere. E vi volevamo ricordare che chi non ascolta Radio Manilla è un super game over. Ciao!
0: Ciao! Arriva Jovanotti con Gabri Ponte DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. E allora lui sa d'estate, sa di salvagente, ma no perché ce l'ha incorporato, no?
1: Ma come ti permetti?
0: Ma no,
1: scusami,
0: perché
1: ma mi dai così?
0: Tu sei un salvagente per queste giornate calde, perché accompagnerai i nostri manilosi.
1: Oh, che carino che sei. Allora,
0: in questo
1: sorry.
0: Caldo pomeriggio
1: allora,
0: con tanta
1: sorry,
0: musica fresca,
1: scusa,
0: fresca.
1: Lo siento.
0: A soreta. Ecco, ci mancava però.
1: Allora, raga, ma continua a fare un caldo davvero, cioè forse rispetto a ieri, no, forse, senza forse, sicuramente un po' meno.
0: Un pochino meno, no, ma... sì, è stato un weekend, devo dire, infuocato a livello meteorologico, perché ragazzi, ma temperature, allora ho letto stamattina che in alcune zone d'Italia l'asfalto è arrivato a 65 gradi.
1: Addirittura.
0: Cioè, si scioglie, cioè praticamente era rovente. Se tu cammini con le scarpe che hanno la suola di plastica, si appiccica.
1: Eh sì, rimani lì. Rimani cioè, sull'asfalto, poi devi lasciare le scarpe lì.
0: Vai scalzo che è peggio secondo me. Guarda, faccio bene che io vado in giro con il tacco 12.
1: Ma lo so, lo
0: il tacco
1: so,
0: 12
1: ti
0: è un po'
1: visto.
0: Più piccolino e quindi tac tac tac riesce a camminare.
1: Ti ho visto andare in giro col tacco 12, pomponi.
0: Dove mi hai visto?
1: Ah, ti ho visto, ti ho visto.
0: Alla rotonda.
1: Nel nostro, certo, nel nostro secondo, terzo, quarto lavoro, ti ho visto.
0: Ormai, guarda, non si contano più. No, non diciamo così, che poi...
1: Comunque no, stai molto bene.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: Figurati.
0: Vabbè, comunque davvero, fa molto molto caldo, mi raccomando, i consigli che diamo e che danno tutti, non uscite nelle ore più calde, ma penso che nessuno abbia voglia e intenzione di farlo, no? Dico bene, a meno che non sia costretto di andare a lavorare.
1: Certo,
0: allora.
1: Chi lavora purtroppo, ahimè, è così, infatti siamo tanto vicini, ancora di più tutte quelle persone che lavorano per strada, cioè quelle persone che magari in questo momento sono lì nei palazzi a ristrutturare, a fare segnaletiche o altre cose, e tutte le persone che lavorano anche nelle fabbriche, perché
0: certo.
1: Ricordiamo che anche nelle fabbriche c'è
0: nei capannoni non c'è l'aria condizionata, ragazzi, quindi fa davvero molto molto caldo.
1: Però dovrebbe cambiare la situazione,
0: cioè no, anche tu ti metti a fare le previsioni meteo?
1: No, non faccio previsioni, nel senso che
0: cosa dicono gli esperti?
1: L'ho sentito con molta ansia questa notizia, perché non vedo l'ora. No,
0: si abbassano,
1: dovrebbero esserci dei temporali in questi giorni, oggi, domani, mercoledì, e sì, poi dovrebbero arrivare insomma alla media stagionale, ancora con qualche variabile,
0: quindi intorno ai 30
1: e poi tornerà
0: gradi.
1: Il sole, sì, più o meno.
0: Ma che bello, speriamo.
1: No,
0: anche perché ragazzi non se ne può più veramente.
1: No,
0: io sono stanco di stare al fresco con i miei 24 gradi a casa e poi no, è vero.
1: Beh, quei 24 gradi, cioè, sì.
0: Fa freddo, fidati.
1: No,
0: quindi.
1: ci credo. Stai a casa con 24?
0: Sì.
1: Col 24, bene.
0: 24 gradi.
1: Gradi, centigradi.
0: Ho capito.
1: No, te lo ripeto.
0: Vabbè.
1: Magari non era chiaro.
0: Allora, io me ne vado, vi lascio.
1: No, ti prego, non farlo, Pomponi, no.
0: Con il freschissimo Davis.
1: Non puoi star con me?
0: Ma no, sai che devo fare un po' di cose dall'altra parte, poi... vado via perché il dovere mi chiama oggi pomeriggio.
1: Ok, va bene.
0: Sono obbligato.
1: Se il dovere ti chiama, ti lascio andare. Però mi guardi con gli occhi dell'amore dall'altra parte.
0: Ti guardo, va bene.
1: Va bene. Allora guarda.
0: Ti fisserò per tutto il tempo.
1: Ti ringrazio tanto.
0: Vabbè,
1: vedo l'ora.
0: Me ne vado. Mi sa che domani è orario normale, dalle 12 alle 15. Non allungo più niente. No,
1: a me lo chiedi?
0: No, lo dico a me
1: lo
0: stesso.
1: Lo chiedi ai miei anilosi.
0: Esatto.
1: A chi lo devi chiedere? Non
0: devo allungare nulla.
1: Non allunghi domani?
0: Niente, domani tutto normale.
1: Va bene, allora alle 15 domani, mi raccomando, Pomponi su Radio Manila con il suo Banana Time.
0: Esatto, da mezzogiorno alle 15, eh?
1: Ho capito, ma inizia a mezzogiorno.
0: Appunto.
1: Ho detto da mezzogiorno.
0: Hai detto dalle 15?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Guarda che vengo lì, eh.
1: Vieni.
0: Adesso arrivo.
1: Vieni, ti aspetto, Pompo.
2: Manila Box. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Manila News.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

E con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo caldissimo lunedì 29 giugno 2026, mio ultimo happy hour di giugno, eh sì, perché domani è martedì, ci sarà Fefè e poi mercoledì saremo già entrati ufficialmente nel mese di luglio. Hai capito come vola il tempo, manilosi? Come state? Dove siete? Fatemelo sapere insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908, attraverso WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Fatemi sapere come avete passato il weekend, lo sapete che mi interessa moltissimo, mi interessa quello che fanno i nostri manilosi, che sono la nostra family. Allora partiamo subito con la prima di oggi. Lei è Luciana, ci ascolta da Bassano in questo momento e voi ci portate ovunque, in tutta Italia, in tutto il mondo, attraverso la nostra app. Bravi, belli che siete, continuate a farlo, portateci in vacanza sempre, ovunque voi andate. E che cosa voglio di ascoltare Luciana, proprio lei, con lei che apre proprio l'happy hour di oggi? Vuole ascoltare un nuovo singolo, arrivano Emma e Fibra con Antidroga.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davis My Dog.

e Biagio Antonacci, nuovo singolo, l'ultima canzone, la scelta musicale, quella di Serena che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Serena, buon pomeriggio. 338 50 38 908 in questa caldissima estate piemontese e non solo. Andiamo a salutare Marta che scrive: ciao Manila, sono Marta, volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Believer. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marta, certo che possibile, arrivano gli Imagine Dragons.

0: Believer, gli Imagine Dragons ci portano a qualcuno che ha finito la maturità. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, qua abbiamo finito da qualche giorno gli esami di maturità.
0: Meno male, dai, siete maturi.
1: L'estate, vi volevo chiedere se potevate mettere Pamplona come pezzo di Fabri Fibra. È una delle migliori canzoni estive. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E ci sono anche i De Giornalisti. Auguri ragazzi, davvero, ormai siete maturi, quindi auguri si può dire. Godetevi l'estate.

0: Radio Manila te le suona.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.

0: Il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Nuova di Katy Perry su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Christian che ci ascolta dalla loggia. Ciao Christian, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Katy Perry che arriverà a Lucca, è vero, con l'unica data italiana del suo tour, un po'

0: come accade l'anno scorso per Jennifer Lopez. E dopo Katy Perry, chissà chi suonerà su Radio Manila, ce lo dice la nostra Super Super Love.
1: Super Super Super Super Love.
0: Ma ciao,
1: buon
0: Super
1: inizio
0: Love.
1: Settimana.
0: Ma buon inizio settimana
1: oggi
0: a te.
1: Oggi ci ascoltiamo Enix Anax di Samuele Bersani. Io la dedico a te e la dedico ai nostri amori. Io ti abbraccio tanto e forte, anche se fa tanto caldo.
0: Sì.
1: Chi non vi ascolta è troppo game over. E ti bacio domani, dopodomani, sempre.
0: Aspettami,
1: super, super love.
0: E baciami sempre, my love, mi raccomando.
2: Enix Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Xanax, Samuele Bersani, altro giro, altra corsa. In questo caso dobbiamo andare a salutare la nostra amica Asia da Chivasso, che scrive: ciao Davis, sono Asia da Chivasso, buon inizio settimana, vorrei ascoltare Al mio paese, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arrivano La Brancale, Levante, Delia. Mi sento

Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese ci portano a salutare Christian che scrive: ciao Manila, sono Christian, volevo informare i miei colleghi della conceria di Turbigo che qui a Barcellona è tutto ok e sto andando al mare, dedicandogli la canzone Barcellona di Gali. Grazie. A chi non ascolta Radio Manila, game over. Christian, salutami tanto Barcellona, mi raccomando, goditi il mare e il sole, i tuoi colleghi saranno molto

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Davis Maidò.

0: Anna Pepe è gettonatissima soprattutto dai più giovani manilosi qui su Radio Manila con questo nuovo singolo che si intitola White Girl Wasted alle 14:50 minuti in questo istante. Salutiamo anche la nostra amica Pia che ci ascolta da Valfre. Ciao Pia, buon pomeriggio. Allora, dobbiamo andare a trovare il prossimo messaggio del nostro amico che ci ha riscritto, quindi aspettate un attimo che il messaggio è andato a finire in cima. Mi raccomando, quando ci scrivete non scrivete nuovamente altre cose, perché altrimenti il messaggio va a finire poi in fondo della lista e quindi non riusciamo poi ad accontentarvi, a trovare quello che la nostra signorina Manila 9001 prepara. Eccolo qua. Ciao a tutti, popolo maniloso, sono io, sono Marco, e oggi vorrei richiedervi Francesco Renga e la Ferreri. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.
1: Non c'è in giro un'anima

0: Non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri ci portano al prossimo audiomessaggio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Asia.
0: Ciao
1: e
0: Asia.
1: Sono a casa con la mia sorellina e la mia mamma.
0: E che noi
1: volevo
0: salutiamo,
1: ascoltare
0: ovviamente.
1: Summer Funk di Francesco Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma proprio super game over, Asia, eh? Un abbraccio.

0: il gabbanone su Manila, ma soprattutto il prossimo audiomessaggio, il vostro, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele.
0: Ciao Michele.
1: A Mano Leni. E vorrei dedicargli questa canzone a mia figlia Nicole.
0: Quale?
1: Che leva matta. Di Salda Vinci, Saremo io e te.
0: Ah, per sempre sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao papà, salutiamo allora Nicole. Nicole, pronta a cantare squarciagola questa canzone di Salda Vinci?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 16.
1: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due grandi successi senza interruzione per iniziare la nostra nuova ora insieme con Davis Maidò fino alle 18 nelle Piaguar di Radio Manila. Siamo partiti con Miss Keta e Miss Bashful con Hangover Girl. La scelta musicale è quella di Lorenzo da Ceva. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio. Poi sono arrivati Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade. La scelta musicale è quella di Carlo che ci ascolta da San Secondo di Pinerolo. Il tutto al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. Sentiamo il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio, sono Roberto da Milano.
0: Ciao Roberto.
1: Potresti mettermi Un altro mondo di Tananai e Marrakesh per la mia futura moglie Carlotta di Milano?
0: Ma certo che sì.
1: Voglio dedicare a lei e tutti quelli che verranno al mio matrimonio a ottobre.
0: Hai
1: grazie.
0: Capito?
1: Chi ascolta Radio Manila è game over.
0: Oh, no, prima non si fanno gli auguri mai, però siamo molto molto contenti di aver saputo questa bella notizia. Bye.

Un altro mondo, Merck & Cremont, Tananai e Marra nell'Happy Hour. E adesso salutiamo Lidia che scrive: ciao Manila, sono Lidia e vorrei ascoltare Dolce Nera con Siamo Tutti Là Fuori. Grazie e buon inizio settimana a tutti i manilosi.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.

Irama con Cabana. La scelta musicale è quella di Irene, che ci ascolta da Torino al 338 50 38 908. E adesso salutiamo Francesca, che scrive: ciao Manila, sono Francesca da Orbassano e volevo chiederti di mettere Un'estate ci salverà di Max Pezzali. E questo è il titolo esatto, Francesca, della canzone. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E noi te la facciamo ascoltare. Un bacio grande, Francesca.

0: Un'estate ci salverà Max Pezzali. Chi c'è al nostro numero magico musicale accaldato soprattutto? Ciao!
1: Buon pomeriggio Davis, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo!
1: Senti, se fosse possibile mi metteresti Pazzo di te di Renga e Neck. Nel caso non fosse possibile, associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, buon inizio settimana, Renga e Neck in arrivo, Pazzo di te.

0: Nari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Radio Manila.
13: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Will Survive, nuovo abito per questo grande successo di Gloria Gaynor. La scelta musicale è quella di Enzo da Asti. Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao Manila, chiamiamo dalla migliore azienda di Biella e vorremmo ascoltare Mai di Tedua. Grazie, chi non ascolta Manila è game over da Biella. Ciao amici da Biella, anzi scusate, dalla migliore azienda di Biella, come scrivete voi. La canzone di Tedua non è in playlist perché non è un singolo radiofonico, però c'è questa.

0: Red Light, c'è Tedua, c'è anche il prossimo audio messaggio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
1: Ti volevo richiedere una canzone di Salda Vinci e dedicarla a Mattina e digli che questa qua sarà la nostra canzone di entrata al nostro matrimonio.
0: Hai capito, ma tutti che vi sposate?
1: Anche se lei non vuole.
0: Ah ok, molto bene.
1: Non ascoltare Radio Manila e Game On.
0: Ciao Ciccio, un abbraccio a te, alla tua dolce metà, però Salda Vinci da solo l'abbiamo ascoltato davvero non molto tempo fa, quindi al momento non riusciamo a riproporlo, magari nella terza ora dell'Happy Hour sì, però vi accomuno alla scelta musicale del nostro amico Max che vuole ascoltare la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti. Sapete come si intitola? Si intitola DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Prova con DNA e adesso ci sono due manilose che vogliono ascoltare due canzoni diverse di Sfera Ebbasta che però non sono dei singoli radiofonici, ascoltiamolo.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofì e Anna.
0: Ciao ragazze.
2: Come se non fossimo nei guai di
1: Sfera Ebbasta.
2: E se non c'è complicato sempre di
1: Sfera Ebbasta.
0: E non è neanche sì, quello un singolo radiofonico.
1: Radio Manila,
0: ciao. Ciao bellezze, lo so che siete state al concerto di Sfera Ebbasta, vi siete divertito un sacco all'Allianz Stadium di Torino la scorsa settimana, però non rimanete a bocca asciutta perché c'è Mademoiselle.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
7: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

The Time of My Life, il nuovo singolo di Benson Boone, che è davvero bravissimo, davvero bravo, bravo, bravo, e insomma toccherà ad andarla a vedere in un suo prossimo live che arriverà a breve. Questa è la scelta musicale di Marco. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Laura Pausini, Le cose che vivi? Grazie mille, buona serata. Ciao Lucia, buona serata a te.

0: Le cose che vivi, Laura Pausini, che arriverà a Torino con il suo World Tour i prossimi 17-18 ottobre all'Inalpi Arena di Torino. Andate a sbirciare i biglietti sulle maggiori, insomma, piattaforme di vendita online e in tutti i rivenditori autorizzati. C'è il prossimo audio, c'è la nostra amica, c'è lei, oggi sarà zuccherosa o mielosa, sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, sono Mielosa Gisellimani.
0: È mielosa.
1: Come metti sì o no di Fiorello? Ciao ciao, presto.
0: È mielosa. E allora, se mielosa, sì o no, arriva, cara Giusy Di Mati, 338 50 38 908. Correva l'anno 1993 e Fiorello cantava questa. Io già

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
10: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
11: sono le 17:02.
12: Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato, e stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede SAO di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia al Giappone. In panchina il veterano 40enne ex Inter Nagatomo. Arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
17: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercata di sfruttare al massimo. vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
16: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
15: Manila News.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.
18: Io dopo.

0: Due dischi, uno via l'altro, per iniziare al meglio la nostra terza e ultima ora in diretta su Manila con Davis Maido fino alle 18 nell'Happy Hour. Siamo partiti con Michele Bravi, io, tu, lei, lui. La scelta musicale è quella di Stefano, che ci ascolta da Bagnasco in provincia di Cuneo. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Mentre da Torino arriva la scelta musicale di Alessia per Orietta Berti con Quadri, Cuore, Picche, Fiori. Picche fiori, Oriettona Berti. 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono Lele e oggi vorrei ballare con On The Floor. Me la metti? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Jennifer Lopez con Pitbull.
1: J-Lo, ya tu sai, non è más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Davis Maido.

0: Bea con Rich. La scelta musicale è quella di Britney, ragazzi. Britney, ci sta ascoltando Britney? Hi Britney! Al 338 50 38 908. E c'è qualcuno che invece ieri è stato al concerto di Ozuna a Milano, è vero?
1: Ciao Radio Manila, io sono Denise.
2: E io sono Sharon. Stiamo tornando da Milano dopo che ieri sera siamo state al concerto di Ozuna. Vorremmo chiedervi, se è possibile, dile che tu mi chiedesti Ozuna. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Però ragazze, ve la dovete vedere con un messaggio scritto, un nostro maniloso che richiede sempre Ozuna e ci scrive: ciao Radio Manila, sono Carlo e vorrei ascoltare Caramello di Ozuna. Grazie mille, un abbraccio forte, ieri il concerto di Ozuna è stato fantastico, quindi anche lui era a Milano al concerto di Ozuna. Allora chissà che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001 per voi.

0: Maiko Tainì. Ozuna con Caramelo su Radio Manila, questa è la canzone che ha scelto di Ozuna la nostra signorina. Adesso dovrà fare un'altra scelta perché ci sono due manilosi che richiedono uno stesso, insomma, due canzoni diverse ma della stessa artista. Parliamo di Shakira. E allora leggiamo prima il messaggio scritto. Ciao Radio Manila, sono Rosa da Nichelino e oggi vorrei dedicare Loca di Shakira a mia figlia Barbara che fa il compleanno. Grazie. E chi non ascolta a Radio Manila e Game Over, noi facciamo tanti tanti auguri di buon compleanno a Barbara. E a proposito di Shakira c'è anche un audiomessaggio, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti Say Everything di Shakira? Chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.
0: E io chi saluto però, non ti sei nominato nominata nell'audiomessaggio, mannaggia, non si fa. Signorina, che cosa ha scelto?

0: scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pianezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Radio Manila.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Happy Hour, la scelta musicale di chi? Andiamo a scoprirlo insieme. È quella di Gaia che ci ascolta da Torino. Ciao Gaia, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio, sentiamo. Ciao.
1: Buonasera a tutti. Vorrei dedicare una canzone a Facundo che oggi ha dato un esame all'Università di Architettura.
0: Bravo Facundo.
1: Canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: È stato un pensiero molto gentile da parte tua, davvero.
2: Adio.

0: Bad Bunny per il nostro amico che oggi ha dato l'esame di architettura. Bravo, bravo, bravo. E adesso, stessa cosa, messaggio scritto, audio messaggio per lo stesso artista. Allora, questa volta ascoltiamo prima l'audio e poi leggiamo il messaggio scritto. Vai con l'audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marica e Jennifer, volevamo chiederti Share the Love di Cesare Cremonini, perché sono iniziate le summer vibes.
0: Sono iniziate le summer vibes.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao bellezze. A proposito di Cesare Cremonini, ci scrive Maria Rita da Novara e scrive: ciao Davis, ciao Manilosi, sono Maria Rita da Novara e oggi vorrei dedicare il pagliaccio di Cesare Cremonini a tutte quelle persone che si sentono davvero superiori agli altri. Vergognatevi, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, molto decisa, molto arrabbiata è la nostra Maria Rita, ma io sono d'accordo con lei. Allora, che cosa avrà scelto la nostra signorina per voi? Cesare Cremonini di sicuro, ma con...

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila Box con Davis Maidò.

Duca Marena, c'è lei, c'è Baby K su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Stella. Ciao Stella, un bacio, ciao Manila, sono Alessandro, vi chiedo se potete mettere gentilmente I Romantici di Tommaso Paradiso, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alessandro.

Tommaso Paradiso, i romantici, salutiamo ancora il nostro maniloso Alessandro e adesso andiamo da un altro maniloso, lui Andrea ci ascolta da Asti e scrive: ciao, sono Simone d'Asti, è possibile ascoltare una qualunque canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie. Simone da Asti, certo che sì, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001 come sempre. Ah, ma io già in sottofondo la riconosco, Pastello Bianco. Baby.

Pinguini tattici nucleari, pastello bianco. Ciao, sono Sara e oggi farei un jumbo jumbo a tutti i manilosi. E potrei ascoltarla? Grazie, chi non ascolta Radio Manila. E game over, certo che sì.

0: E con Giusy Ferreri e Takagi Ketra chiudiamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, l'ultimo happy hour per quanto mi riguarda, perché domani è martedì e ci sarà il nostro Fefè. Ci risentiremo puntualissimi mercoledì, che sarà già luglio 2026 come vuole il tempo. Da Davis Maid è tutto, vi lascio con la Witty fino alle 21. Fate i bravi e buon inizio settimana, manilosi, ciao belli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
9: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
10: Sì.
9: Però bella.
10: Ovvio.
9: Però vista mare.
10: Naturale.
9: Però con fascino. Però.
11: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma, le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata a Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: E Iram a iniziare il nostro appuntamento con Cabana. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici manilosi da Marina Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Siamo pronti a iniziare una nuova settimana insieme, ricordandovi naturalmente il numero che vi occorre per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio con la vostra scelta musicale: 338 50 38 908. E cominciamo subito con il messaggio che arriva da...
1: Sentiamo. Ciao, sono Erika, sto parlando da lavoro. Potresti mettermi per favore degli 883 Tieni il tempo?
0: Ma certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buon rientro a casa finalmente. Dai, prima giornata di lavoro, andate, lunedì non è molto simpatico.

Radio Manila, beh, insomma, dovrebbe essere già arrivato, a proposito di tempo, dovrebbe già essere arrivato il temporale da qualche parte, dovrebbe terminare tra poco questa serie di temporaluzzi che probabilmente ci accompagneranno per tutta la settimana. Ci sarà una lievissima flessione del caldo, proprio lieve, cioè diciamo che da 38 gradi passeremo a 34, non è che sia un grandissimo risultato, però è già un bel sollievo rispetto ai giorni che abbiamo vissuto, che veramente fa molto molto caldo. Io sono praticamente cotta alla coc, quasi proprio una girata, una voltata, perché fa veramente molto molto caldo. Sopravviveremo sicuramente, dai, cerchiamo di sopportare il più possibile, vabbè, del resto non abbiamo alternativa, che dobbiamo fare. E c'è il messaggio che arriva da Martina. Ciao, sono Martina da Torino e volevo chiederti una qualsiasi canzone di Sfera e Basta, e chi non ascolterà di Manila Game Over, allora l'abbiamo messo insieme a Blanco, questa, e mi fa impazzire.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Andrea di Rivoli. Ciao, sono Clara e San Giovanni, le ragazze 18 e 22. Devo salutare la Marcella. Buon pomeriggio Mary, un'altra settimana iniziata oggi ancora calda, ma si sta già preparando per il prossimo temporale che rinfrescherà, vero? Voglio chiedere una canzone di Raff tra l'80 e il 90. Grazie e buona serata a chi non ascolta Radio Manile. Game over, salutoni di fine giornata dell'ultimo lunedì di giugno, ma giusto, vero? A tutti da Marcella. E allora andiamo a sfrugugliare tra gli anni più belli che Raff ci ha regalato, un sacco di grandi successi, tra tutti c'era anche Il battito animale.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

1993, Raff, il battito animale su Radio Manila, sono le 18:27 e questa è la vostra musica preferita. Selezionatela, sceglietela, inviate il vostro messaggio al 338 50 38 908, un bel messaggio anche vocale, così facciamo la trasmissione in due, lavoriamo in 2, 3, 4, 5, 100, quanti si è, tantissimi, e infatti continuo con i vostri messaggi. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pienezza e vorrei richiedere Angel Eyes degli ABBA. Se non si potesse, va bene, una qualsiasi canzone degli ABBA, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Allora, Angel Eyes non è un singolo tra quelli compresi nella discografia degli ABBA, ma c'è questa che comunque è impossibile rimanere addirittura indifferenti, perché secondo me la si canta ed è Mamma Mia.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: su Radio Manina, grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano che sta rientrando ed è un po' rallentata in tangenziale su Milano, però, ma anche Torino, Daniela, non è che a quest'ora siamo un po' tutti rallentati, eh? Se siamo in viaggio di rientro verso casa e dobbiamo prendere casomai la tangenziale, potrebbe capitare, anzi capita spesso, è la norma, rimanere un po' rallentati. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buonasera Manila, buonasera bella bionda,
0: buonasera.
1: Qui è il tromba da Val Chiusella,
0: eccolo.
1: Dai Marielina cara, è un po' che non ti mandavo un audio, non va bene.
0: No.
1: Senti un po' Mariela, stasera mi fai ascoltare Sal da Vinci con poesia.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, in particolare i panettè di Nona Erce Walter, Rita, Daniela di Saluzzo. Mando un bacio a Pia e detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non è un tromba. Ciao.
0: Bravo,
1: bella bionda.
0: Così. Ciao, un abbraccio, arriva Sal da Vinci.

0: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ma ciao Cristina.
0: Vabbè che sono gli ultimi giorni di lavoro, ma mi stanno spremendo come un limone, non credo di arrivare alla fine.
1: Ma sì che ci arrivi, dai, resisti.
0: Senti, volevo ascoltare per favore The Second Voice con Let Me Be. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacione a te e a Daniela. Ciao.
1: Ciao Cristina, The Second Voice.

Kids, Second Voice su Radio Manila, 18:43. C'è il messaggio della Mara di Vucinasco. Ciao, sono Mara, mi fai ascoltare per favore Malika Ayane con Animali Notturni? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Ora di Manila, grazie alla scelta musicale di Riccardo Di Carmagnola. Siete con la Vitale, siete con Mariella fino alle 21. Avete suono, se avete piacere di ascoltare una canzone, in particolare per farvi accompagnare durante le ultime cose prima di rientrare a casa, beh, potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare tutta l'Italia di Fabri Fibra. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Io avevo tutta l'Italia, però tutta l'Italia di Gabri Ponte. Siamo sicuri?

dall'Italia, Gabri Ponte, 18:55. Noi continuiamo con la vostra musica preferita. C'è il messaggio che arriva addirittura dall'Australia, da Sydney. Ciao Mary, ben arrivata. Mi metteresti come l'acqua di mango? Muchas gracias in spagnolo. Sono Artesia da Sydney. E allora l'ascoltiamo, Mango.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 19:01.
4: Sport. Dal 29 giugno all'8 luglio, da Mercato, Mercato Extra e Mercato Big, arrivano affari incredibili. Per esempio, gelato Cardor da 500 grammi a soli 2,59 euro. E non dimenticare di mettere nel carrello i prodotti Selex segnalati con spesa difesa. Sono convenienti tutti i giorni. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, Mercato Extra e Mercato Big. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
0: L'economia.
7: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: questa artista statunitense che ha ricevuto innumerevoli Grammy Awards con questo nuovo singolo insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Quando arrivano le 19:08 minuti siete con la Maria Vitale fino alle 21, vede suono attraverso i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Ciao Mariella, sono Sergio di Ceretta e mentre faccio la corsa serale, mamma mia che coraggio, se possibile vorrei ascoltare Passion di Gigi D'Agostino. La dedico a tutti i manilosi e in particolare a Carla. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buona corsa caro Sergio, arriva Gigi D'Ag.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: inconfondibile di Gigi D'Agostino ci fa arrivare così alle 19:12 e sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia
2: e Justin.
0: Ciao.
2: E Nathan,
1: per favore potresti metterci
2: La prestativa?
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
0: Ciao, buona serata a voi, arriva Fred De Palma.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box
14: con Mariella Vitale.
13: Manila Box.
14: E state con noi.

0: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Alessia da Biella. Mi fai ascoltare l'ultima di Alex Warren? E come non l'abbiamo appena ascoltata, cara Alessia, era Passenger, mentre arrivano le 19:20 e sentiamo adesso la prossima.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristi, sono in giro col cane. È possibile ascoltare per favore un qualsiasi brano di Alfa, visto che sabato andrò al concerto al Collisioni con mia figlia e mio marito, così ci teniamo le corde vocali attive. Grazie mille, un bacio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Ciao, buona passeggiata con il tuo cagnetto. Arrivano Giovanotti e Alfa.

0: Buonasera Radio Maniera, più potente in Piemonte, che ce le suona quando vogliamo noi, anche alla notte, per i parentieri nonna, Essa Valtra, Denis Rosa e Francesca. Buonasera Mariella Carabella, la biondona della radio, con i tacchi a spillo, con gli occhi verdi, con la sua stupenda voce, con la sua simpatia incredibile. Senti Mariella, questa sera gentilmente ti volevamo chiedere, si può dare di più di Tozzi? Perché secondo noi panettieri none si può dare di più anche col caldo.
1: Bravi,
0: siamo sempre presenti e accogliamo tutti i clienti e accogliamo anche tutta la radio.
1: Grazie.
0: Salutiamo tutta la radio e dedichiamo questa bellissima canzone a tutti. Un abbraccio caro chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ma anche Ciaparan.
1: Certo.
0: Comunque Mariella, la cosa più importante, unica, rimanere appiccicati, incollati.
1: Bravo,
0: a questa
1: Walter.
0: Fantastica radio. Ciao
1: ciao.

0: Ruggeri e Tozzi su Radio Manila, 19:28. Ciao Mariella, sono Lucia. Mi metteresti per favore Immensamente di Laura Pausini? Grazie mille, buona serata. Arriva tra pochissimo dopo l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
1: Manila. Viabilità.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
5: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao carissima, sono Lori da Biella.
1: Ciao Lori.
0: E mi piacerebbe ascoltare una canzone di Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Ok.
0: Dedicarla a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila ovviamente li muove.
1: Certo.
0: Ciao Lori da Biella.
1: Ciao Lori.
0: A tutti.
1: Ciao, buona serata. Arriva Anna Oxa.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce un amore.
1: Anox, quando nasce un amore ci fa arrivare così alle 19:40. Ciao Mariella, sono Caterina e mi piacerebbe ascoltare Polvere di Olly. La dedico a te, a tutti i manilosi, alla mia famiglia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima, buona serata anche a te. Arriva Olly.
2: Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Manila Box.
5: E state con noi.

Mandolino che ne ha fatto il remix delle Sisa Slage, We Are Family. 19:52, siete con Marielle Vitale fino alle 21 e suoniamo la vostra musica preferita. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come vi è comodo, e scegliete quello che più vi fa piacere. Ciao Radio Manila, sono Valentina di Torino e vorrei dedicare a mia figlia Nicole la canzone Golden delle Antrix e dirle che le voglio tanto bene. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
1: e Serena.
0: Ciao. E stiamo andando a mangiare la pizza a Novara. Volevamo richiederti Beauty and the Beat di Justin Bieber.
1: Per chi non ascolta Radio Manila è
0: Game Over.
2: Ciao ragazze, buone pizza. Arrivano Justin Bieber e Nicki Minaj. Questa è Beauty and the Beat.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
8: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
7: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
9: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Jenny e Boys Noize con Dracula, o come dicono loro Dracula, ci fanno entrare nella terza ed ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale fino alle 21, dopodiché, come ben sapete, arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Continuo con i vostri messaggi ricordandovi il 338 50 38 908 se volete unirvi agli immensi, tantissimi, grandissimi, vanilosi che stanno proprio richiedendo la propria canzone preferita. Ciao Radio Manila, sono Sofì, potresti mettere o Casavez di Gigi D'Agostino o Se non c'è qualcosa di Shiva. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Gigi D'Agostino è già passato e quindi c'è Shiva, questa è Pensando a Lei.

0: vorrei ascoltare la canzone di Six Seven. E se non è possibile, come un'ossessione. E chi non ascolta Radio Manilo, un super game over. Ciao.
1: Ciao, buona serata a te. Arriva Samurai.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Romeo e Jennifer Lopez e David Guetta su Radio Manila. Devo salutare Roberto e Jessica da Brandizzo che mi comunicano che a Brandizzo c'è stato un temporalone che ha sradicato addirittura anche degli alberi. Pazzesco, davvero. E bisogna fare attenzione perché questa sarà una settimana abbastanza turbolenta, diciamo così, e quindi vabbè, bisogna fare attenzione, le macchine, le auto, la grandine arriverà sicuramente nei prossimi giorni e insomma sono, è fatto così, con il sole, c'è molto caldo, si creano queste situazioni che appunto poi possono generare inconvenienti anche direi abbastanza preoccupanti. Ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, in ciao. Questa serata cagliente mi faresti ascoltare una canzone dei Bundabash? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Morena da Cuneo.
0: Ciao Morena, arriva insieme ad Alessandra Amoroso, karaoke.

0: Ciao Mariellona, lì volevo dirti, ma qua sul Lago Maggiore il tempo ci fa gli scherzi.
1: Che succede?
0: Allora, anche un'ora lì? Fa è arrivato un vento micidiale, tutto scuro. Dicevi, porco cane, qua rinfresca tutto a manetta di qua, di là.
1: E invece?
0: E poi boom.
1: Ah,
0: è tornato il sole come prima.
1: E vedi?
0: Uguale, niente, non ha piovuto, niente.
1: Uguale. Ma gli scherzi.
0: Un salutino a te, a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Le canzoni sono già belle, lasciamo stare.
1: Ma sei sicuro? Ma sei sicuro?
0: Anzi, no. Mariellona, ecco. Se non faccio troppo casino, se vuoi mettere su quella canzone di Jovanotti del DNA lì, che sa
1: Ah,
0: Roviglia,
1: sì, quella con Gabri Ponte.
0: Che
1: sì.
0: Bella quella lì.
1: È bella.
0: Ciao Mariella, grazie. Ciao. Claudio.
1: Allora, sì, dai, ciao Claudio. Arrivano Gabri Ponte, Jovanotti, DNA. Il tempo è un po' così, bisogna fare molta, molta attenzione.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

Uniamo il DNA, Gabri Ponte e Giovanotti alle 20:26. Devo salutare la Susi che dice: ciao, mi potresti mettere Anna con l'ultimo suo singolo, White Girl Wasted? Certamente, eccola qui.

0: Oh, sì!
1: Brava!
0: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in

Di Moncalieri, sono le 20:36, sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time, e dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina alle 6. Ciao Radio Manila, sono Virginia e volevo ascoltare Sarà la primavera di Dual Gang e Topic. Grazie, e volevo dire al mio futuro marito che lo amo tantissimo. L'abbiamo detto? È arrivato? Ok, Dual Gang.

0: Ciao.
1: Filippo, Rebecca, mamma e Mimmi e stiamo andando al mare.
0: Oh, che bello!
1: E volevamo ascoltare la canzone dei mondiali di quest'anno.
0: Sì?
1: E se non fosse possibile, Polvere di Holly. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Buon viaggio, buona vacanza. Arriva Shakira insieme a Burna Boy. Dai dai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink.
4: Energy Drink.
3: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
10: Mi sento

0: Beh, magari per le ferie non sarebbe neanche male. Devo salutare le sorelle, le gemelle Maria e Monica, che avevano proprio richiesto questa canzone. Sono gli ultimi minuti insieme a Mariella Vitale qui su Radio Manila, ma sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Siamo Annika e Marta e vorremmo Per sempre sì di San Da Vinci.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buona serata, arriva San Da Vinci.

0: Sì, ci fa arrivare così a 4 minuti, 3 minuti circa dalle 21, tra pochissimo la signorina Manila 9001 che vi accompagnerà fino a domani mattina alle 6 e con la Vitale l'appuntamento diciamo che termina qui, ma lo rinnoviamo domani se volete alle 18 ancora qui, ancora una volta sarà un'altra giornata di lavoro, va bene, però noi ci ritroviamo quando poi oramai i giochi sono praticamente fatti. Vi auguro buona continuazione su Radio Manila e naturalmente passo ancora un messaggio che è quello di Luana di Mondovì. Ciao, oggi è stata una giornata un po' malinconica. Io vorrei ascoltare una su un milione di Alex Britti. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E dunque arriva Alex Britti, una su un milione. A domani.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Radio Manila. Estate.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, eccoci. La vostra signorina vi aspetta come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani e le vostre dediche del cuore. Bacioni e buona serata.

Ciao carissima, sono Maria, vorrei ascoltare Raff e Umberto Tozzi con Gente di Mare, la dedico a te. Ti voglio bene, bacioni grandissimi.

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Michele e vorrei Perfect di Ed Sheeran, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, dai, che stasera dedichiamo Yellow dei Coldplay a lei, che stasera brilla come non mai. Non perdetevela, ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, siamo Irene e Mara, siamo andate a fare cena su Roccasella, sopra Rubiana, e adesso stiamo scendendo e vorremmo ascoltare Wonderwall degli Oasis. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao Radio Manila, sono Massimo. Vorrei dedicare Ovunque sarai di Irama per ricordare un'amica che oggi festeggia il suo compleanno ma purtroppo non è più con noi, e lo festeggerà con gli angeli nel cielo. Auguri Deborah.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire California dei Phantom Planet. Grazie mille. Luisa.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina Manila, sono Daniela e vorrei chiedere il mare d'inverno di Loredana Bertè. Grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ciao signorina, sono Nicola e chiedo di sentire un brano di Geoliera vostra scelta. Buonanotte a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

vogliono ascoltare la sessione di Samurai J e chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
1: e Serena
0: e volevamo richiederti On the Floor dalla serie Off Campus, o se non è disponibile, Beauty and the Beat di Justin Bieber.
1: E chi non ascolta Radio Manila, game over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:01.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonasera signorina, vorrei chiedere buona domenica di Saif, grazie, Simona di Collegno.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao Radio Manila. Buonasera. Mi metti il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani. Grazie mille.
1: La tua radio sempre è

0: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Guardami.
1: Ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di mio figlio che fa 25 anni, Andrea, e vorremmo dedicare la canzone Un'altra storia di Zucchero. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei chiedere Uragani di Clara. Grazie mille.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Continuate a richiedere la vostra musica preferita al 338 50 38 908. Vi aspetto e vi mando un bacio. Saluti dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Flora da Chieri. Mi fai per favore ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra? Grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

Ciao signorina 9001, sono Giorgio da Orbassano. Volevo dedicare Work di Kelly Rowland a tutti i colleghi e a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Enrico da Tortona, ti posso chiedere Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran? Grazie e buonanotte a tutti.

Ciao Radio Manila, siamo Christian, Tommaso e Riccardo. Stiamo tornando a Torino dopo una bella gita. Ci potresti far ascoltare Senza pagare di Fedez e J-Ax? E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao Manila, mi metteresti cenere di Lazza? Grazie. Saluti dall'Australia Artesia. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera Manila, vorrei chiedere per favore Dardos di Prince Royce e Romeo Santos da dedicare al mio Raffa in ricordo del nostro primo ballo, grazie mille.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare i Moda col tappeto di fragole ed essiccarla ad una persona all'ascolto.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere una canzone di Olivia Rodrigo? Grazie Ale.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Diego da Nichelino. Volevo dedicare a Giulio Vamos alla Playa dei Righeira. Grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Roberta da Savigliano, volevo ascoltare Epopea di Dolcenera.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessandro e Romina. Volevamo ascoltare Partenope dei The Colors. Un abbraccio e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sii gentile, metti Masterpiece di Gazebo. Saluti dalla città di Roma, Amanda.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere più bella cosa di Eros Ramazzotti, grazie Vale. Buonasera, sono Andrea, vorrei ascoltare Eros Ramazzotti con più bella cosa e dedicarla alla mia Raffaella.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Rita da Benevagella. Sono al lavoro e vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Achille Lauro. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori della notte.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vi chiedo Strada facendo di Claudio Baglioni. Un saluto da Gabriel, Borges e Sars.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Aldo da Milano. Sono al lavoro e ti chiedo se possibile Summer Funk di Francesco Gabbani, grazie mille e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, ci metti Flamenco Paranoia di Samurai J, grazie Jessie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Gianna Nannini. Grazie Erika da Varese.